0: Fa invece che lo serrato è il bordo della mare.
1: Che sente il brus del
0: verso.
1: Tout d'accord, donc aimé bé accord, donc aimé vous disait bon semanado.
0: Et que fuguez pla bresoulat tout le monde per que le scansou et al cop que vem.

0: Fa invece che lo serrato è il bordo della mare.
1: Che sente il brus del
0: verso.
1: Tout d'accord, donc aimé bé accord, donc aimé vous disait bon semanado.
0: Et que fuguez pla bresoulat tout le monde per que le scansou et al cop que vem.

0: Fa invece che lo si rado al bordo della mare.
1: Che sente il brus del
0: verso.
1: Tutto d'accordo, dunque aime be d'accordo, dunque be vos dise buono semanado.
0: E che fughez pla bresulat tutto il mondo per che lo scansu e al cop che vem.